0: to Miami.
1: Dammi un grr.
0: Un che?
1: Un grr.
0: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
0: Okay.